0: Pozdravljamo Varga.
1: Gioia Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godom.
0: Feliz Navidad.
5: Veselih Svijom.
6: Merry Christmas.
0: Merry Christmas from Like Radio.